0: Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori. Ambiente e salute, intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
1: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
0: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca, Armonie Invisibili. Sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

via. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo la cosiddetta guerra ibrida lanciata da Vladimir Putin in seguito ai fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta la Presidente della Commissione von der Leyen assieme al Segretario Generale della NATO Rutte diffida Mosca da effettuare altri attacchi. Sono un russo e un bielorusso, i due sospetti identificati per il drone bomba nello scalo di Lipsia. Malta, Jorgen Fenech assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, lo hanno stabilito i giurati nel processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Dall'Italia, dove il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione del paese e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Secondo Fondazione Gimbe, il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno spesa sanitaria pubblica che si è attestata al 6,2% del PIL, Italia nettamente sotto la media dei paesi OCSE e di quelli europei al 7,1%. Stati Uniti, secondo la Federal Reserve, l'attività economica negli USA è aumentata in termini moderati da inizio luglio. 10 dei 12 distretti della banca americana hanno segnato una crescita da lieve a moderata, con 2 senza variazioni o quasi una fase di crescita molto leggera nel complesso. La nazionale femminile guidata da C.T. Velasco nella pallavolo batte la Svezia nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Le azzurra però no, hanno superato le svedesi per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria Policoro nel Materano questo pomeriggio, il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione, danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori, ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca. Armonie invisibili sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro, è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Amarci un'altra volta fino a farci male, ma meglio così.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
2: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal sole.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori regola.

0: ecco, e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo la cosiddetta guerra ibrida lanciata da Vladimir Putin in seguito ai fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta la Presidente della Commissione von der Leyen assieme al Segretario Generale della NATO Rutte diffida Mosca da effettuare altri attacchi. Sono un russo e un bielorusso, i due sospetti identificati per il drone bomba nello scalo di Lipsia. Malta, Jorgen Fenech assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, lo hanno stabilito i giurati nel processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Dall'Italia, dove il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione del paese e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Secondo Fondazione Gimbe, il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno spesa sanitaria pubblica che si è attestata al 6,2% del PIL, Italia nettamente sotto la media dei paesi OCSE e di quelli europei al 7,1%. Stati Uniti, secondo la Federal Reserve, l'attività economica negli USA è aumentata in termini moderati da inizio luglio. 10 dei 12 distretti della banca americana hanno segnato una crescita da lieve a moderata, con 2 senza variazioni, occupazione in una fase di crescita molto leggera nel complesso. La nazionale femminile guidata da C.T. Velasco nella pallavolo batte la Svezia nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Le azzurra però no, hanno superato le svedesi per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria a Policoro nel Materano questo pomeriggio. Il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione. Danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori, ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca. Armonie Invisibili sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso. Radio Norba,
1: Radio Norba, battiti, battiti, battiti, battiti live playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo la cosiddetta guerra ibrida lanciata da Vladimir Putin in seguito ai fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta la Presidente della Commissione von der Leyen assieme al Segretario Generale della NATO Rutte diffida Mosca da effettuare altri attacchi. Sono un russo e un bielorusso, i due sospetti identificati per il drone bomba nello scalo di Lipsia. Malta, Jorgen Fenech assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, lo hanno stabilito i giurati nel processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Dall'Italia, dove il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione del paese e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Secondo Fondazione Gimbe, il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno spesa sanitaria pubblica che si è attestata al 6,2% del PIL, Italia nettamente sotto la media dei paesi OCSE e di quelli europei al 7,1%. Stati Uniti, secondo la Federal Reserve, l'attività economica negli USA è aumentata in termini moderati da inizio luglio. 10 dei 12 distretti della banca americana hanno segnato una crescita da lieve a moderata, con 2 senza variazioni, occupazione in una fase di crescita molto leggera nel complesso. La nazionale femminile guidata da C.T. Velasco nella pallavolo batte la Svezia nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Le azzurra però hanno superato le svedesi per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria Policoro nel Materano questo pomeriggio, il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione, danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti del le case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori, ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca, Armonie Invisibili. Sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro, è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

0: Live playlist.
1: Radio Norba.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo la cosiddetta guerra ibrida lanciata da Vladimir Putin in seguito ai fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta la Presidente della Commissione von der Leyen assieme al Segretario Generale della NATO Rutte diffida Mosca da effettuare altri attacchi. Sono un russo e un bielorusso, i due sospetti identificati per il drone bomba nello scalo di Lipsia. Malta, Jorgen Fenech assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, lo hanno stabilito i giurati nel processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Dall'Italia, dove il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione del paese e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Secondo Fondazione Gimbe, il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno spesa sanitaria pubblica che si è attestata al 6,2% del PIL. Italia nettamente sotto la media dei paesi OCSE e di quelli europei al 7,1%. Stati Uniti, secondo la Federal Reserve, l'attività economica negli USA è aumentata in termini moderati da inizio luglio. 10 dei 12 distretti della banca americana hanno segnato una crescita da lieve a moderata, con 2 senza variazioni, occupazione in una fase di crescita molto leggera nel complesso. La nazionale femminile guidata da Citi Velasco nella pallavolo batte la Svezia nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Le azzurra però no, hanno superato le svedesi per 3 a 1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria a Policoro nel Materano questo pomeriggio. Il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione. Danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori, ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca, Armonie Invisibili. Sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro, è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Allora, stavo pensando.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo la cosiddetta guerra ibrida lanciata da Vladimir Putin in seguito ai fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta la Presidente della Commissione von der Leyen assieme al Segretario Generale della NATO Rutte diffida Mosca da effettuare altri attacchi. Sono un russo e un bielorusso e due sospetti identificati per il drone bomba nello scalo di Lipsia. Malta, Jorgen Fenech assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, lo hanno stabilito i giurati nel processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Dall'Italia, dove il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione del paese e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Secondo Fondazione Gimbe, il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno spesa sanitaria pubblica che si è attestata al 6,2% del PIL, Italia nettamente sotto la media dei paesi OCSE e di quelli europei al 7,1%. Stati Uniti, secondo la Federal Reserve, l'attività economica negli USA è aumentata in termini moderati da inizio luglio. 10 dei 12 distretti della banca americana hanno segnato una crescita da lieve a moderata, con due senza variazioni, occupazione in una fase di crescita molto leggera nel complesso. La nazionale femminile guidata da C.T. Velasco nella pallavolo batte la Svezia nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Le azzurra però no, hanno superato le svedesi per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria a Policoro nel Materano questo pomeriggio. Il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione. Danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti del le case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori. Ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca. Armonie invisibili sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro, è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se sei sveglia di

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Alta tensione tra Germania e Russia, con Berlino che punta l'indice per i droni bomba di Lipsia. Identificati i presunti responsabili del fallito attacco, un russo e un bielorusso. Uno aveva il visto italiano, ma non sarebbe mai transitato nel nostro paese. Mosca respinge le accuse e convoca l'incaricato d'affari tedesco. La presidente della Commissione europea von der Leyen promette: reagiremo. Missili e droni iraniani contro basi americane in Kuwait. Donald Trump battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome, mentre il capo del Pentagono Exet, secondo il Wall Street Journal, estende il dispiegamento delle truppe statunitensi in Medio Oriente sino al 2027. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la prima regione di centrodestra, con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti. Il Consiglio ha dato l'ok al progetto di legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. La Procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni e una donna di 40 nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alla stessa ora di martedì 8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Lo sport, europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori. Fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Tromba d'aria a Policoro nel Materano ieri pomeriggio. Il bilancio pesante, decine gli alberi spezzati. Il comune assicura che è stato attivato il centro operativo comunale, il cosiddetto COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione ferroviaria. Distrutti stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Di danni per milioni di euro parla il sindaco. Cimitero e asili oggi restano chiusi nelle prossime ore. La visita del governatore lucano Vito Bardi. Ex Ilva e i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele lavoratori, ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Brovedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate ieri a Roma e torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano intanto gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti dai disturbi dello spettro autistico per rendere il loro viaggio più tranquillo e accessibile. Si chiama Sensory Room e consente ai passeggeri di vivere l'attesa della partenza in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Ora, noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere questa sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca. Armonie Invisibili sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica alle 21. L'incontro è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'ombra, un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Si fa più intensa la pressione dell'Unione Europea su Mosca, accusata di guerra ibrida. Identificati presunti responsabili del fallito attacco all'aeroporto di Lipsia, un russo e un bielorusso. Uno aveva il visto italiano, ma non sarebbe transitato nel nostro paese. Lavrov annuncia: chiuderemo i centri del Goethe-Institut dopo lo stop di Berlino alle attività di casa della Russia in Germania. Missili e droni iraniani contro basi americane in Kuwait. Trump battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome, mentre il capo del Pentagono Hegseth estende il dispiegamento delle truppe statunitensi in Medio Oriente sino al 2027. Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione a dare il via libera al suicidio medicalmente assistito e la prima governata dal centrodestra. No compatto di Fratelli d'Italia, critiche dal patriarca di Venezia. La procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni e una donna di 40 nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21:18 del 7 settembre alla stessa ora dell'8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sport europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio, Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Danni da milioni di euro, un evento mai vissuto, così il sindaco di Policoro nel Materano dopo la tromba d'aria di ieri pomeriggio. Non ci sono feriti ma i danni sono ingenti. Ha attivato il centro operativo comunale, il COC, gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade e tranciato cavi elettrici lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare, la stazione ferroviaria, distrutti almeno due stabilimenti balneari, pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Drammatica la situazione anche nelle campagne di Policoro e Scanzano Ionico, denuncia Coldiretti. Bardi, il governatore lucano, sarà sulla costa ionica nelle prossime ore. Precipita da un'altezza di 5 metri in un intercapedine, ma per fortuna non riporta gravi conseguenze. È accaduto ieri nella zona industriale di Bari, dove un operaio era impegnato in lavori di manutenzione, è stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco e le sue condizioni non sarebbero gravi. I pompieri sono intervenuti con il supporto del personale spelio alpino fluviale, riuscendo a far scendere una barella su cui poi è stato sistemato l'operaio preso in cura dal 118. L'intervento è durato 3 ore. Saranno 3.614 posti letto in più per gli studenti universitari in Puglia grazie al piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, sostenuto dalle risorse del PNRR. Di questi 3.000 posti, 802 sono già realizzati e disponibili per gli studenti. Grande successo dei giochi del Mediterraneo a Taranto, lo dice soddisfatto il segretario generale del CONI Carlo Mornati a chiusura dei giochi di oggi. La spedizione azzurra, dopo aver battuto il record di medaglie assoluto nella manifestazione, ha sfondato anche quota 220 medaglie. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le promesse.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Mosca chiuderà le sedi del Goethe-Institut in risposta allo stop della Germania alle attività di Casa Russia a Berlino. L'annuncio del ministro degli esteri Lavrov che afferma: non imploreremo l'Europa per la revoca delle sanzioni e accusa: l'Occidente preferisce congelare il conflitto in Ucraina. La missione di Israele in Iran non è ancora conclusa, minaccia il premier Netanyahu, mentre il capo del Pentagono Exet proroga sino al prossimo anno il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Intanto, nella notte, missili e droni di Teheran sono stati intercettati dalla difesa aerea del Kuwait. Dal Veneto, il sì al fine vita, è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata, perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una 13enne e una donna di 40 anni a Torino, ricorre la procura del capoluogo piemontese, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati insorge contro il guardasigilli Nordio che ha inviato gli ispettori non ortodosso atti scomposti per l'ANM. Walter Lavitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame, sostengono i legali dell'ex editore a Ribibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigefrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del faccendiere da parte di alcuni detenuti. Tennis: Matteo Berrettini eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone. Calcio: Sassuolo e Udinese centrano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente il Frosinone ai rigori e il Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Danni da milioni di euro, un evento mai vissuto, così il sindaco di Policoro nel Materano dopo la tromba d'aria di ieri pomeriggio. Non ci sono feriti ma i danni sono ingenti, ha attivato il centro operativo comunale, il COC, gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade e tranciato cavi elettrici lasciando molte case senza corrente, chiusi per allagamento il sottopasso per il mare, la stazione ferroviaria, distrutti almeno due stabilimenti balneari, pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta, drammatica la situazione anche nelle campagne di Policoro e Scanzano Ionico, denuncia Coldiretti. Bardi, il governatore lucano, sarà sulla costa ionica nelle prossime ore. Precipita da un'altezza di 5 metri in un intercapedine, ma per fortuna non riporta gravi conseguenze. È accaduto ieri nella zona industriale di Bari, dove un operaio era impegnato in lavori di manutenzione, è stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco e le sue condizioni non sarebbero gravi. I pompieri sono intervenuti con il supporto del personale speleoalpino fluviale, riuscendo a far scendere una barella su cui poi è stato sistemato l'operaio preso in cura dal 118. L'intervento è durato 3 ore. Saranno 3.614 posti letto in più per gli studenti universitari in Puglia grazie al piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca sostenuto dalle risorse del PNRR. Di questi 3.000 posti, 802 sono già realizzati e disponibili per gli studenti. Grande successo dei giochi del Mediterraneo a Taranto, lo dice soddisfatto il segretario generale del CONI Carlo Mornati a chiusura dei giochi di oggi. La spedizione azzurra, dopo aver battuto il record di medaglie assoluto nella manifestazione, ha sfondato anche quota 220 medaglie. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Mosca chiuderà le sedi del Goethe Institute in risposta allo stop della Germania alle attività di Casa Russia a Berlino. L'annuncio del ministro degli esteri Lavrov che afferma: non imploreremo l'Europa per la revoca delle sanzioni e accusa: l'Occidente preferisce congelare il conflitto in Ucraina. La missione di Israele in Iran non è ancora conclusa, minaccia il premier Netanyahu, mentre il capo del Pentagono Exet proroga sino al prossimo anno il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Intanto, nella notte, missili e droni di Teheran sono stati intercettati dalla difesa aerea del Kuwait. Dal Veneto, il sì al fine vita, è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata, perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una 13enne e una donna di 40 anni a Torino, ricorre la procura del capoluogo piemontese, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati insorge contro il guardasigilli Nordio che ha inviato gli ispettori non ortodosso atti scomposti per l'ANM. Walter Lavitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame, sostengono i legali dell'ex editore a Ribibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigefrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del faccendiere da parte di alcuni detenuti. Tennis: Matteo Berrettini eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone. Calcio: Sassuolo e Udinese centrano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone ai rigori e il Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Xilva, sono due i tavoli che Palazzo Chigi ha convocato per l'8 settembre a Roma per discutere dell'avvertenza sul siderurgico e sullo sviluppo di Taranto. Oltre a quello con i sindacati metalmeccanici c'è anche quello con le rappresentanze delle imprese. I due vertici precedono l'udienza del 9 settembre a Milano in corte d'appello chiamata a discutere le due istanze di sospensiva sulla fermata dell'area a caldo della stessa fabbrica disposta dalla corte il 27 luglio scorso. La tromba d'aria che ha danneggiato pesantemente Policoro nel Materano ieri pomeriggio, nelle prossime ore è atteso sul posto il governatore Lucano Vito Bardi. Il deputato democratico Enzo Amendola intanto annuncia di aver presentato un'interrogazione al governo chiedendo quali iniziative urgenti intende assumere per un tempestivo supporto al territorio colpito e per il riconoscimento immediato dello stato d'emergenza. Superare i campanilismi e trasformare la Murgia in un'unica destinazione turistica e commerciale, i comuni baresi di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge e Sant'Eramo si mettono in rete con eventi e dibattiti dedicati all'enogastronomia e al turismo. Ma sentiamo il sindaco di Gioia, Giovanni Mastrangelo.
3: La possibilità di avere prodotti che siano in grado di diventare attrattori turistici, l'enogastronomia, il vino buono, i latticini, il cece nero, il nostro paesaggio, la Murgia, tutto ciò che è ancora incontaminato rappresenta per molti turisti un momento di grande interesse oggi.
2: L'Italia dello sport ai giochi del Mediterraneo di Taranto festeggia il nuovo record di medaglie, migliorando se stessa nel primato di Bari 1997. Sono oltre 220, ieri ha fatto segnare anche il record di giornata con 36 podi. Oggi cala il sipario sulla manifestazione con la cerimonia di chiusura allo stadio Iacobone. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Non avvieremo noi un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, così il Cremlino nel mezzo delle tensioni con l'Europa. Mosca risponde allo stop tedesco alle attività del consolato di Bonn e di Casa Russia a Berlino, chiuse le sedi del Goethe-Institut su suolo russo. La guerra ibrida accende il dibattito politico in Italia. Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni. Salvini non ci sta, ansia antirussa preoccupante e il COP Pasir chiede informazioni sul visto italiano di uno dei due identificati per il caso droni a Lipsia. Nella notte missili iraniani sul Kuwait, tutti intercettati. Il capo del Pentagono Hegseth proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe in Medio Oriente, ma Trump, riporta al Wall Street Journal, starebbe valutando con i suoi consiglieri di dichiarare definitivamente concluso il conflitto. Sì del Veneto alla legge sul fine vita, è la quarta regione a disciplinare suicidio assistito, la prima guidata dal centrodestra. Determinante il voto secondo coscienza di alcuni consiglieri di Lega e Forza Italia. Zaia, sono orgoglioso, ora anche il Parlamento ascolti la consulta. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme. Il mondo è in pericolo per il clima estremo, la scienza non lascia più spazio a dubbi. A preoccupare è il fenomeno El Niño, che ha ormai proporzioni gigantesche e fino a febbraio provocherà gli uragani più potenti degli ultimi 1000 anni. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, guerriero da De Minor, oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio in Coppa Italia, Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi battendo rispettivamente Frosinone e Venezia, oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione Xilva. Sono due i tavoli che Palazzo Chigi ha convocato per l'8 settembre a Roma per discutere della vertenza sul siderurgico e sullo sviluppo di Taranto. Oltre a quello con i sindacati metalmeccanici, c'è anche quello con le rappresentanze delle imprese. I due vertici precedono l'udienza del 9 settembre a Milano in corte d'appello, chiamata a discutere le due istanze di sospensiva sulla fermata dell'area a caldo della stessa fabbrica disposta dalla corte il 27 luglio scorso. La tromba d'aria che ha danneggiato pesantemente Policoro nel Materano ieri pomeriggio, nelle prossime ore è atteso sul posto il governatore Lucano Vito Bardi. Il deputato democratico Enzo Amendola intanto annuncia di aver presentato un'interrogazione al governo chiedendo quali iniziative urgenti intende assumere per un tempestivo supporto al territorio colpito e per il riconoscimento immediato dello stato d'emergenza. Superare i campanilismi e trasformare la Murgia in un'unica destinazione turistica e commerciale, i comuni baresi di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge e Santeramo si mettono in rete con eventi e dibattiti dedicati all'enogastronomia e al turismo. Ma sentiamo il sindaco di Gioia, Giovanni Mastrangelo.
3: La possibilità di avere prodotti che siano in grado di diventare attrattori turistici, l'enogastronomia, il vino buono, i latticini, il cece nero, il nostro paesaggio, la Murgia, tutto ciò che è ancora incontaminato rappresenta per molti turisti un momento di grande interesse.
2: L'Italia dello sport ai giochi del Mediterraneo di Taranto festeggia il nuovo record di medaglie, migliorando se stessa nel primato di Bari 1997. Sono oltre 220, ieri ha fatto segnare anche il record di giornata con 36 podi. Oggi cala il sipario sulla manifestazione con la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Tony, primo bacio.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Rimana non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Omicidio-suicidio in un campeggio a Gy, nell'est della Francia. Un uomo avrebbe sparato ai figli di 6 e 9 anni e alla suocera per poi togliersi la vita. Il responsabile apparteneva a una comunità nomade. In famiglia era in corso un procedimento di divorzio. Almeno 83 migranti morti a bordo di un barcone soccorso dalla Guardia Costiera spagnola a largo di Gran Canaria. Sull'imbarcazione erano partite 128 persone, ma ne sono state trovate vive solo una quarantina. Avevano preso il mare da 27 giorni. Non avvieremo noi un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, così il Cremlino nel mezzo delle tensioni con l'Europa. Mosca risponde allo stop tedesco alle attività del consolato di Bonn e di Casa Russia a Berlino, chiuse le sedi russe del Goethe-Institut. L'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea attacca: è discriminatoria l'esclusione delle donne tatuate dall'arruolamento in polizia in Italia. Il parere critica i regolamenti che vietano di mostrare segni distintivi con l'uniforme che prevede la gonna, chiesto l'adeguamento delle normative. Morto nella notte a Roma, Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e esponente di AVS, aveva 78 anni. Sin da giovane militò nel PCI, entrando in Parlamento nel 1992. Fu anche condirettore dell'Unità. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio, in Coppa Italia, Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi, battendo rispettivamente Frosinone Venezia, oggi Palermo Mantova e Cagliari Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Xilva, l'8 settembre a Roma non sono stati convocati soltanto i sindacati, il governo ha organizzato infatti un vertice anche con le imprese. Palazzo Chigi intende incontrarli in due tavoli separati nello stesso giorno. Quello successivo infatti si svolgerà l'udienza in corte d'appello a Milano, in cui i giudici dovranno decidere se sospendere l'area a caldo della fabbrica, come disposto dalla stessa corte il 27 luglio scorso e contro cui hanno fatto ricorso le amministrazioni straordinarie Ilva e Acciaierie d'Italia. Olive sempre più piccole e avvizzite per la siccità che continua a colpire duramente gli oliveti pugliesi, lo denuncia Coldiretti, che richiama l'attenzione sulla crescente difficoltà delle aziende agricole nel garantire l'acqua necessaria alle colture. L'emergenza idrica riguarda però anche la capacità complessiva della Puglia di conservare e distribuire l'acqua all'agricoltura. Qui si disperde il 40,7% di risorsa potabile immessa nella rete, cioè 106 litri per abitante al giorno. E a proposito di temperature, persiste il caldo afoso anche al centro-sud nei prossimi giorni. La colonnina di Mercurio segnerà fino a 37 gradi, una situazione climatica che perdurerà almeno fino al 9 settembre, quando ci sarà la discesa di aria atlantica più fresca. L'Italia dello sport ai giochi del Mediterraneo di Taranto festeggia il nuovo record di medaglie, migliorando se stessa nel primato di Bari 1997. Sono oltre 220 medaglie. Ieri ha fatto segnare anche il record di giornata con 36 podi. Oggi cala il sipario sulla manifestazione con la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone di Taranto. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin, una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino, bastone e carota, dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso, ma è solo goffo le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. Nessuna prova che il Marocco sia dietro la crisi di Ceuta. Così Sanchez. In Parlamento il premier spagnolo punta il dito contro l'Europa. Non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo e ha promesso un cambio nei rapporti di cooperazione Madrid-Rabat. Non solo la exclave iberica, l'emergenza migranti a ovest riguarda anche le Canarie. Barca con 130 clandestini alla deriva per un mese. A bordo solo 44 sopravvissuti. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Caro benzina, nuovo record, mai così alta dal 2022, 2,124 euro. Salgono anche le bollette del gas. Verde ai massimi livelli da 4 anni. Governo pronto a confermare oltre il 5 settembre il taglio di 17 centesimi per il diesel, riservandosi di trovare interventi selettivi. Un fenomeno El Niño gigantesco sta facendo precipitare il pianeta in una zona pericolosa di clima estremo. È il monito del numero 1 ONU. A Guterres fa eco l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il riscaldamento periodico del Pacifico, l'allarme, sarà molto intenso, durerà fino a febbraio. Calcio, 16esimi di finale in Coppa Italia. Dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna. Dalle 21 Cagliari-Hellas, per stabilire chi sfiderà la Roma. Tennis a Flushing per i 32esimi, in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Xilva, l'8 settembre a Roma non sono stati convocati soltanto i sindacati. Il governo ha organizzato infatti un vertice anche con le imprese. Palazzo Chigi intende incontrarli in due tavoli separati nello stesso giorno. Quello successivo infatti si svolgerà l'udienza in corte d'appello a Milano, in cui i giudici dovranno decidere se sospendere l'area a caldo della fabbrica, come disposto dalla stessa corte il 27 luglio scorso e contro cui hanno fatto ricorso le amministrazioni straordinarie Ilva e Acciaierie d'Italia. Olive sempre più piccole e avvizzite per la siccità che continua a colpire duramente gli oliveti pugliesi, lo denuncia Coldiretti, che richiama l'attenzione sulla crescente difficoltà delle aziende agricole nel garantire l'acqua necessaria alle colture. L'emergenza idrica riguarda però anche la capacità complessiva della Puglia di conservare e distribuire l'acqua all'agricoltura. Qui si disperde il 40,7% di risorsa potabile immessa nella rete, cioè 106 litri per abitante al giorno. E a proposito di temperature, persiste il caldo afoso anche al centro-sud nei prossimi giorni. La colonnina di Mercurio segnerà fino a 37 gradi, una situazione climatica che perdurerà almeno fino al 9 settembre, quando ci sarà la discesa di aria atlantica più fresca. L'Italia dello sport ai Giochi del Mediterraneo di Taranto festeggia il nuovo record di medaglie, migliorando se stessa nel primato di Bari 1997. Sono oltre 220 medaglie. Ieri ha fatto segnare anche il record di giornata con 36 podi. Oggi cala il sipario sulla manifestazione con la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone di Taranto. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin. Una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino bastone e carota dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso ma è solo goffo. Le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. L'Iran annuncia di aver colpito basi USA negli Emirati e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori raid arrivate da Trump. Il Wall Street Journal scrive, citando il Pentagono, soldati statunitensi in Medio Oriente fino al 2027. Nuova crisi migratoria a sud-est delle Canarie. Barcone con 130 clandestini alla deriva per un mese. Solo 44 sopravvissuti, tra le 80 e più vittime anche un neonato. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Aumentano gli italiani residenti all'estero, più 2,8% nel 2025, ritmo più lento del 2024, lo rivela Istat. A fine anno erano 6.604.000, la contrazione è dovuta al calo delle nascite mentre i decessi sono stabili. Un fenomeno El Niño gigantesco sta facendo precipitare il pianeta in una zona pericolosa di clima estremo, è il monito del numero 1 ONU. A Guterres fa eco l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il riscaldamento periodico del Pacifico sarà molto intenso, durerà fino a febbraio, l'allarme. Tennis a Flushing per i 32esimi, oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio 16esimi di finale in Coppa Italia, dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna, dalle 21 Cagliari-Hellas per stabilire chi sfiderà la Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Xilva, l'8 settembre a Roma non sono stati convocati soltanto i sindacati, il governo ha organizzato infatti un vertice anche con le imprese. Palazzo Chigi intende incontrarli in due tavoli separati nello stesso giorno. Quello successivo infatti si svolgerà l'udienza in corte d'appello a Milano, in cui i giudici dovranno decidere se sospendere l'area a caldo della fabbrica, come disposto dalla stessa corte il 27 luglio scorso e contro cui hanno fatto ricorso le amministrazioni straordinarie Ilva e Acciaierie d'Italia. Olive sempre più piccole e avvizzite per la siccità che continua a colpire duramente gli oliveti pugliesi, lo denuncia Coldiretti, che richiama l'attenzione sulla crescente difficoltà delle aziende agricole nel garantire l'acqua necessaria alle colture. L'emergenza idrica riguarda però anche la capacità complessiva della Puglia di conservare e distribuire l'acqua all'agricoltura. Qui si disperde il 40,7% di risorsa potabile immessa nella rete, cioè 106 litri per abitante al giorno. E a proposito di temperature, persiste il caldo afoso anche al centro-sud nei prossimi giorni. La colonnina di Mercurio segnerà fino a 37 gradi, una situazione climatica che perdurerà almeno fino al 9 settembre, quando ci sarà la discesa di aria atlantica più fresca. L'Italia dello sport ai Giochi del Mediterraneo di Taranto festeggia il nuovo record di medaglie, migliorando se stessa nel primato di Bari 1997. Sono oltre 220 medaglie. Ieri ha fatto segnare anche il record di giornata con 36 podi. Oggi cala il sipario sulla manifestazione con la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone di Taranto. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Come si fa a sopravvivere alla

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che finaccia ha preso a carci dietro al belli, cerco l'amore in una troia, Marco

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin, una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino, bastone e carota, dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso, ma è solo goffo le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. Nessuna prova che il Marocco sia dietro la crisi di Ceuta. Così Sanchez. In Parlamento il premier spagnolo punta il dito contro l'Europa. Non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo e ha promesso un cambio nei rapporti di cooperazione Madrid-Rabat. Non solo la exclave iberica, l'emergenza migranti a ovest riguarda anche le Canarie. Barca con 130 clandestini alla deriva per un mese. A bordo solo 44 sopravvissuti. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Caro benzina, nuovo record, mai così alta dal 2022, 2,124 euro. Salgono anche le bollette del gas. Verde ai massimi livelli da 4 anni. Governo pronto a confermare oltre il 5 settembre il taglio di 17 centesimi per il diesel, riservandosi di trovare interventi selettivi. Un fenomeno El Niño gigantesco sta facendo precipitare il pianeta in una zona pericolosa di clima estremo. È il monito del numero 1 ONU. A Guterres fa eco l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il riscaldamento periodico del Pacifico, l'allarme, sarà molto intenso, durerà fino a febbraio. Calcio, sedicesimi di finale in Coppa Italia. Dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna. Dalle 21 Cagliari-Hellas, per stabilire chi sfiderà la Roma. Tennis a Flushing per i 32esimi, in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Xilva, l'8 settembre a Roma non sono stati convocati soltanto i sindacati, il governo ha organizzato infatti un vertice anche con le imprese. Palazzo Chigi intende incontrarli in due tavoli separati nello stesso giorno. Quello successivo infatti si svolgerà l'udienza in corte d'appello a Milano, in cui i giudici dovranno decidere se sospendere l'area a caldo della fabbrica, come disposto dalla stessa corte il 27 luglio scorso e contro cui hanno fatto ricorso le amministrazioni straordinarie Ilva e Acciaierie d'Italia. Olive sempre più piccole e avvizzite per la siccità che continua a colpire duramente gli oliveti pugliesi, lo denuncia Coldiretti, che richiama l'attenzione sulla crescente difficoltà delle aziende agricole nel garantire l'acqua necessaria alle colture. L'emergenza idrica riguarda però anche la capacità complessiva della Puglia di conservare e distribuire l'acqua all'agricoltura. Qui si disperde il 40,7% di risorsa potabile immessa nella rete, cioè 106 litri per abitante al giorno. E a proposito di temperature, persiste il caldo afoso anche al centro-sud nei prossimi giorni. La colonnina di Mercurio segnerà fino a 37 gradi, una situazione climatica che perdurerà almeno fino al 9 settembre, quando ci sarà la discesa di aria atlantica più fresca. L'Italia dello sport ai Giochi del Mediterraneo di Taranto festeggia il nuovo record di medaglie, migliorando se stessa nel primato di Bari 1997. Sono oltre 220 medaglie. Ieri ha fatto segnare anche il record di giornata con 36 podi. Oggi cala il sipario sulla manifestazione con la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone di Taranto. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Digicom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin, una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino, bastone e carota dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso, ma è solo goffo le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. Nuova crisi migratoria a sud-est delle Canarie. Barcone con 130 clandestini alla deriva per un mese. Solo 44 sopravvissuti. Tra le 80 e più vittime anche un neonato. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Tragedia familiare a Finale Ligure. Padre, madre e figlio minorenne trovati senza vita in casa. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe sparato alla moglie e al ragazzo per poi uccidersi. Nessun biglietto d'addio, al vaglio le testimonianze di vicini e conoscenti. Nel caso della tredicenne molestata in un minimarket, insulti e minacce social alla Jeep di Torino, non aveva convalidato il fermo del 42enne. Ha preso il nome del magistrato, haters scatenati. Tra i commenti l'augurio che il colpevole ora vada a violentare i figli del giudice. Strisce blu e nuovo codice della strada. Tolleranza per chi sfora. Entro il 10% del tempo pagato, niente sanzioni. A proposito di multe, cambia la destinazione dei soldi. Il 70% va alla sicurezza stradale. Sul testo di riforma, le associazioni di settore devono esprimersi entro il 13 settembre. Tennis a Flushing per i 32esimi. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio 16esimi di finale in Coppa Italia. Dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna. Dalle 21 Cagliari-Hellas, per stabilire chi sfiderà la Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norpa News.
2: Ben trovati dalla redazione. Xilva, l'8 settembre a Roma non sono stati convocati soltanto i sindacati. Il governo ha organizzato infatti un vertice anche con le imprese. Palazzo Chigi intende incontrarli in due tavoli separati nello stesso giorno. Quello successivo infatti si svolgerà l'udienza in corte d'appello a Milano, in cui i giudici dovranno decidere se sospendere l'area a caldo della fabbrica, come disposto dalla stessa corte il 27 luglio scorso e contro cui hanno fatto ricorso le amministrazioni straordinarie Ilva e Acciaierie d'Italia. Olive sempre più piccole e avvizzite per la siccità che continua a colpire duramente gli oliveti pugliesi, lo denuncia Coldiretti, che richiama l'attenzione sulla crescente difficoltà delle aziende agricole nel garantire l'acqua necessaria alle colture. L'emergenza idrica riguarda però anche la capacità complessiva della Puglia di conservare e distribuire l'acqua all'agricoltura. Qui si disperde il 40,7% di risorsa potabile immessa nella rete, cioè 106 litri per abitante al giorno. E a proposito di temperature, persiste il caldo afoso anche al centro-sud nei prossimi giorni. La colonnina di Mercurio segnerà fino a 37 gradi, una situazione climatica che perdurerà almeno fino al 9 settembre, quando ci sarà la discesa di aria atlantica più fresca. L'Italia dello sport ai Giochi del Mediterraneo di Taranto festeggia il nuovo record di medaglie, migliorando se stessa nel primato di Bari 1997. Sono oltre 220 medaglie. Ieri ha fatto segnare anche il record di giornata con 36 podi. Oggi cala il sipario sulla manifestazione con la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone di Taranto. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba! Che scrivete nome?

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dramma familiare a Finale Ligure, nel Savonese, dove sono stati trovati morti un uomo, una donna e il loro figlio minorenne all'interno della loro abitazione. I decessi provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare sarebbe stato il marito e padre delle vittime, che poi si sarebbe tolto la vita. Omicidio-suicidio a Ostia, una 54enne ha soffocato la madre anziana di 83 e poi si è lanciato dalla finestra del quarto piano di una palazzina dove vivevano, indaga la polizia. Increduli i vicini, era gente per bene, l'uomo era un maestro delle scuole elementari. Il caso

0: Della 13enne abusata a Torino, insulti e minacce social alla Jeep che ha scarcerato il commesso del mini market dove si è consumata la violenza. La procura ha già presentato ricorso contro il provvedimento del giudice, che ha tenuto conto del fatto che l'uomo di 42 anni è incensurato e collaborativo. Esiste la possibilità di un accordo per porre fine al conflitto in Ucraina, così il presidente russo Putin al Forum Economico d'Oriente, ma sottolinea il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. Il dialogo con gli Stati Uniti, ha aggiunto, funziona. NATO e Unione Europea in allerta per la guerra ibrida, dopo i fatti di Lipsia. Ennesima tragedia in mare. Soccorso un barcone alla deriva da 27 giorni al largo delle Canarie. A bordo 128 migranti di origini subsahariane, solo 44 i sopravvissuti, 83 i morti, tra cui 3 donne e un neonato. L'Italia della pallanuoto supera il Montenegro 18-14 e conquista l'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, record del nostro medagliere a quota 224 podi, superato il primato di Bari del 1997. Questa sera la cerimonia di chiusura. Calcio al via i 16esimi di Coppa Italia con Palermo-Mantova, alle 21 invece Cagliari-Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Xilva, l'8 settembre a Roma non sono stati convocati soltanto i sindacati, il governo ha organizzato infatti un vertice anche con le imprese. Palazzo Chigi intende incontrarli in due tavoli separati nello stesso giorno. Quello successivo infatti si svolgerà l'udienza in corte d'appello a Milano, in cui i giudici dovranno decidere se sospendere l'area a caldo della fabbrica, come disposto dalla stessa corte il 27 luglio scorso e contro cui hanno fatto ricorso le amministrazioni straordinarie Ilva e Acciaierie d'Italia. Olive sempre più piccole e avvizzite per la siccità che continua a colpire duramente gli oliveti pugliesi, lo denuncia Coldiretti, che richiama l'attenzione sulla crescente difficoltà delle aziende agricole nel garantire l'acqua necessaria alle colture. L'emergenza idrica riguarda però anche la capacità complessiva della Puglia di conservare e distribuire l'acqua all'agricoltura. Qui si disperde il 40,7% di risorsa potabile immessa nella rete, cioè 106 litri per abitante al giorno. E a proposito di temperature, persiste il caldo afoso anche al centro-sud nei prossimi giorni. La colonnina di Mercurio segnerà fino a 37 gradi, una situazione climatica che perdurerà almeno fino al 9 settembre, quando ci sarà la discesa di aria atlantica più fresca. L'Italia dello sport ai Giochi del Mediterraneo di Taranto festeggia il nuovo record di medaglie, migliorando se stessa nel primato di Bari 1997. Sono oltre 220 medaglie. Ieri ha fatto segnare anche il record di giornata con 36 podi. Oggi cala il sipario sulla manifestazione con la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone di Taranto. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

0: girl one time.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Dica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera.

0: inviata da Federica De Boni. Il presidente russo Putin apre alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina, ma avverte il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. I contatti con Kiev proseguono, lo dice al Forum Economico d'Oriente. NATO e Unione Europea in allerta per la guerra ibrida russa dopo i fatti di Lipsia. Il Cremlino contro il cancelliere tedesco Merz cerca di fare il duro, ma è solo goffo. 83 morti al largo dell'arcipelago delle Canarie, tra loro un neonato. Erano su una barca partita dal Gambia e diretta alle isole spagnole. Sarebbero stati alla deriva nell'Atlantico per 26 giorni. A bordo erano in 128. La Procura Militare di Roma avvia accertamenti sul partito di Vannacci. L'inchiesta nasce dopo la denuncia del sindacato dei militari e alcuni articoli della stampa estera. In corso approfondimenti sulla posizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito al movimento del generale. Strage familiare a Finale Ligure, nel Savonese. Trovati morti padre, madre e figlio 14enne. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. In casa un biglietto d'addio. Altra tragedia nel Fiorentino. Un uomo si sarebbe gettato con la compagna da un viadotto della A1. L'ipotesi è di omicidio-suicidio. 20 milioni di bambini e adolescenti tra i 12 e i 17 anni hanno subito almeno una forma di sfruttamento o di abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nell'arco di un solo anno. Lo rileva il nuovo rapporto dell'UNICEF. 21 i paesi monitorati. La maggior parte dei casi avviene su piattaforme online d'uso quotidiano. Tennis, 4 azzurri in campo oggi a New York per il secondo turno del tabellone maschile degli US Open. Subito Darderi, poi Bellucci e Musetti. Si chiude questa sera con Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Xilva, l'8 settembre a Roma non sono stati convocati soltanto i sindacati, il governo ha organizzato infatti un vertice anche con le imprese. Palazzo Chigi intende incontrarli in due tavoli separati nello stesso giorno. Quello successivo infatti si svolgerà l'udienza in corte d'appello a Milano, in cui i giudici dovranno decidere se sospendere l'area a caldo della fabbrica, come disposto dalla stessa corte il 27 luglio scorso e contro cui hanno fatto ricorso le amministrazioni straordinarie Ilva e Acciaierie d'Italia. Olive sempre più piccole e avvizzite per la siccità che continua a colpire duramente gli oliveti pugliesi, lo denuncia Coldiretti, che richiama l'attenzione sulla crescente difficoltà delle aziende agricole nel garantire l'acqua necessaria alle colture. L'emergenza idrica riguarda però anche la capacità complessiva della Puglia di conservare e distribuire l'acqua all'agricoltura. Qui si disperde il 40,7% di risorsa potabile immessa nella rete, cioè 106 litri per abitante al giorno. E a proposito di temperature, persiste il caldo afoso anche al centro-sud nei prossimi giorni. La colonnina di Mercurio segnerà fino a 37 gradi, una situazione climatica che perdurerà almeno fino al 9 settembre, quando ci sarà la discesa di aria atlantica più fresca. L'Italia dello sport ai Giochi del Mediterraneo di Taranto festeggia il nuovo record di medaglie, migliorando se stessa nel primato di Bari 1997. Sono oltre 220 medaglie. Ieri ha fatto segnare anche il record di giornata con 36 podi. Oggi cala il sipario sulla manifestazione con la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone di Taranto. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Sì, tu, camacire non da rienne. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Parlarti.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Indagine della Procura Militare di Roma sulle forze armate che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci. Gli accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal sindacato dei militari e alla luce di articoli della stampa estera. Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Barberino del Mugello, nel Fiorentino, sulla 1 panoramica. I due sarebbero precipitati dal viadotto. Tra le ipotesi al vaglio, quella dell'omicidio-suicidio. Sul posto la polizia, il tratto verso Bologna chiuso. Tragedia finale ligure nella Savonese, trovati morti padre e madre.

0: madre e figlio 14enne. In casa un biglietto d'addio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte per poi togliersi la vita. A Ostia invece un 54enne ha soffocato l'anziana madre e poi si è gettato dal balcone. Il presidente USA Trump annuncia che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. Intanto il leader russo Putin apre ad un possibile accordo con Kiev, avvertendo però che il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. Nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie, soccorso un barcone alla deriva da 27 giorni, salpato dal Gambia con 128 persone, almeno 83 le vittime, anche un neonato. I sopravvissuti sono 44. In un centro di accoglienza a Ceuta muore un 17enne marocchino, era giunto con l'ondata di arrivi in massa di luglio, soffriva di diabete. Si chiudono i giochi del Mediterraneo di Taranto, la grande cerimonia inizierà alle 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone. L'Italia in cima al medagliere finale con un record storico di 224 medaglie complessive, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Domani la festa di longevità del governo Bari. Sul palco Giorgia Meloni parlerà alle 19.30. Imponenti le misure di sicurezza per l'importanza dell'iniziativa, ma anche per la concomitanza di altri eventi come il concerto di Caparezza in Fiera del Levante. Già predisposto il piano traffico, sentiamo il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo.
3: Il piano della viabilità dei parcheggi è stato organizzato, è stato condiviso e siamo pronti per gestire al meglio la viabilità e dare meno disagio possibile anche ai cittadini.
2: Sequestrato il cantiere per la realizzazione della seggiovia in località Sellata ad Abriola, nel Potentino, in corso accertamenti sull'iter autorizzativo. Sentiamo il sindaco di Abriola, Romano Triunfo.
4: Le autorizzazioni ci sono, i progetti ci sono, l'ingegnere, che esprime la mia solidarietà, che è stato accusato di falso ideologico, non è vero.
2: Ora il calcio. La Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata. Napoli-Roma si giocherà sabato 24 ottobre alle 18, Lecce-Juventus il 25 ottobre sempre alle 18, Juventus-Napoli domenica 1 novembre alle 20.45. In Serie C, dopo la sconfitta di Barletta, il direttore generale del Bari, Pierpaolo Marino, è tornato in conferenza stampa, ha difeso il suo operato. È stato un mercato complesso, ha dichiarato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La fine del regime iraniano è vicina, così il premier israeliano Netanyahu ora è più debole che mai, afferma. Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull'Iran. Il Ministero della Salute di Teheran, 18 morti e 142 feriti dal 30 agosto. Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Trump: chiederemo all'Europa i soldi delle armi date da Biden all'Ucraina. Indagine sui militari che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti, è stata aperta dalla Procura Militare di Roma dopo esposti dal Sindacato delle Forze Armate e articoli della stampa estera. I corpi senza vita di una donna di 45 anni e di un 36enne sono stati trovati sotto un cavalcavia dell'A1 nel Fiorentino. Stando alle prime ricostruzioni della polizia, l'uomo potrebbe aver spinto nel vuoto la sua ex compagna per poi gettarsi a sua volta. Lei poco prima aveva chiesto aiuto. Strage in famiglia nel Savonese. Una 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. Avrebbe lasciato un biglietto. Omicidio-suicidio anche a Ostia. Un figlio di 54 anni ha ucciso la madre di 83 e poi si è buttato dalla finestra. L'Italia domina i giochi del Mediterraneo e chiude al primo posto del medagliere con numeri straordinari: 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, per un totale di 224 medaglie conquistate. Oggi l'oro della pallanuoto maschile, nettamente staccata la Turchia, seconda con 111 podi complessivi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Domani la festa di longevità del governo Bari. Sul palco Giorgia Meloni parlerà alle 19.30. Imponenti le misure di sicurezza per l'importanza dell'iniziativa, ma anche per la concomitanza di altri eventi come il concerto di Caparezza in Fiera del Levante. Già predisposto il piano traffico, sentiamo il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo.
3: Il piano della viabilità e dei parcheggi è stato organizzato, è stato condiviso e siamo pronti per gestire al meglio la viabilità e dare meno disagio possibile anche ai cittadini.
2: Sequestrato il cantiere per la realizzazione della seggiovia in località Sellata ad Abriola, nel Potentino, in corso accertamenti sull'iter autorizzativo. Sentiamo il sindaco di Abriola, Romano Triunfo.
4: Le autorizzazioni ci sono, i progetti ci sono, l'ingegnere, che esprime la mia solidarietà, che è stato accusato di falso ideologico, non è vero.
2: Ora il calcio. La Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata. Napoli-Roma si giocherà sabato 24 ottobre alle 18, Lecce-Juventus il 25 ottobre sempre alle 18, Juventus-Napoli domenica 1 novembre alle 20.45. In Serie C, dopo la sconfitta di Barletta, il direttore generale del Bari, Pierpaolo Marino, è tornato in conferenza stampa, ha difeso il suo operato. È stato un mercato complesso, ha dichiarato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Una tragedia si è consumata oggi lungo il tratto toscano della A1. Un uomo ha gettato dal viadotto dell'Atleta nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stava arrivando la polizia. Era stata proprio la donna a chiamare il 112 nonostante il suo compagno l'avesse chiusa nel bagagliaio della vettura. L'uomo, dopo averla uccisa, si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia. E una strage in famiglia si è consumata sempre oggi nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. In Romagna è arrestato un minorenne ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, che il 19 luglio a Pinarella di Cervia morì in seguito a un brutale pestaggio. A agosto, per la stessa inchiesta, furono sottoposti a fermo altri 4 giovani. Dall'estero, Mosca contrattacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'aeroporto di Lipsia. Il portavoce del Cremlino Peskov sul cancelliere tedesco Merz afferma: i suoi passi sono bruschi ma goffi. In Medio Oriente, Benjamin Netanyahu dice che la caduta del regime di Teheran è alla nostra portata e invita i Pasdaran a non sfidare Israele. Gli Stati Uniti aumentano intanto la loro presenza nell'area almeno fino al 2027. Torniamo in Italia, in chiusura con il calcio. Palermo a valanga oggi sul Mantova nei 16esimi di Coppa Italia. I rossoneri di Inzaghi si affermano 5-2 e passano il turno. All'Isarena la via in questa

0: Minuti la sfida tra Cagliari e Hellas Verona. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Domani la festa di longevità del governo Bari. Sul palco Giorgia Meloni parlerà alle 19.30. Imponenti le misure di sicurezza per l'importanza dell'iniziativa, ma anche per la concomitanza di altri eventi come il concerto di Caparezza in Fiera del Levante. Già predisposto il piano traffico, sentiamo il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo.
3: Il piano della viabilità dei parcheggi è stato organizzato, è stato condiviso e siamo pronti per gestire al meglio la viabilità e dare meno disagio possibile anche ai cittadini.
2: Sequestrato il cantiere per la realizzazione della seggiovia in località Sellata ad Abriola, nel Potentino, in corso accertamenti sull'iter autorizzativo. Sentiamo il sindaco di Abriola, Romano Triunfo.
4: Le autorizzazioni ci sono, i progetti ci sono, gli ingegneri, che esprimono la mia solidarietà, che è stato accusato di falso ideologico, non è vero.
2: Ora il calcio. La Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata. Napoli-Roma si giocherà sabato 24 ottobre alle 18, Lecce-Juventus il 25 ottobre sempre alle 18, Juventus-Napoli domenica 1 novembre alle 20.45. In Serie C, dopo la sconfitta di Barletta, il direttore generale del Bari, Pierpaolo Marino, è tornato in conferenza stampa, ha difeso il suo operato. È stato un mercato complesso, ha dichiarato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un canale.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Ok, 20-25. Sto sempre meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: No.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Femminicidio, suicidio oggi in Toscana. Un uomo gettato da un viadotto lungo la 1 nel territorio di Barberino del Mugello. L'ex compagna, mentre sopraggiungeva la polizia, dopo aver ucciso la donna, si è poi buttato a sua volta nel vuoto. Un 59enne ha invece ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e poi si è tolto la vita a finale. Cambiamo argomento con l'inchiesta della Procura Militare in merito agli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Accertamenti iniziati dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times su possibili connessioni con Mosca. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Un'altra persona è uccisa e altre sei sono rimaste ferite in serata nel nuovo attacco di droni delle forze di Mosca contro Kiev. Le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato con l'Ucraina. Dice intanto Medio Oriente, il segretario alla difesa americano Exet starebbe estendendo il programma sulle missioni nell'area fino al 2027. Intanto Netanyahu afferma la fine del regime di Teheran è vicina. L'ambiente, la terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. L'allarme dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Lo sport in chiusura dalla pallanuoto, l'ultimo oro per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Gli azzurri si sono imposti per 18-14 sul Montenegro allo stadio Iacovone di Taranto, la cerimonia di chiusura dei giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Domani la festa di longevità del governo Bari. Sul palco Giorgia Meloni parlerà alle 19.30. Imponenti le misure di sicurezza per l'importanza dell'iniziativa, ma anche per la concomitanza di altri eventi come il concerto di Caparezza in Fiera del Levante. Già predisposto il piano traffico, sentiamo il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo.
3: Il piano della viabilità dei parcheggi è stato organizzato, è stato condiviso e siamo pronti per gestire al meglio la viabilità e dare meno disagio possibile anche ai cittadini.
2: Sequestrato il cantiere per la realizzazione della seggiovia in località Sellata ad Abriola nella

0: Potentino, in corso accertamenti sull'iter autorizzativo, sentiamo il sindaco di Abriola, Romano Triunfo.
1: Le autorizzazioni ci sono, i progetti ci sono, gli ingegneri, che esprimono la mia solidarietà, che è stato accusato di falso ideologico, non è vero.
0: Ora il calcio. La Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata. Napoli-Roma si giocherà sabato 24 ottobre alle 18, Lecce-Juventus il 25 ottobre sempre alle 18, Juventus-Napoli domenica 1 novembre alle 20.45. In Serie C, dopo la sconfitta di Barletta, il direttore generale del Bari, Pierpaolo Marino, è tornato in conferenza stampa, ha difeso il suo operato. È stato un mercato complesso, ha dichiarato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

Live Playlist.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Femminicidio, suicidio oggi in Toscana. Un uomo gettato dal viadotto della Alteta nel territorio di Barberino del Mugello, l'ex compagna, mentre stava sopraggiungendo la polizia. Nonostante il suo ex compagno l'avesse chiusa nel bagagliaio dell'auto, era stata proprio la donna a chiamare il 112. Il femminicida, dopo aver ucciso l'ex compagna, si è poi gettato anche lui nel vuoto. A Finale Ligure invece un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e poi si è tolto la vita. I cadaveri dei tre sono stati scoperti in casa. L'uomo avrebbe anche lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. Dall'estero, con gli spiragli di pace Russia-Ucraina, Putin dice che Mosca e Kiev mantengono contatti a livello di servizi segreti e c'è una possibilità di arrivare a una pace negoziata. Secondo Putin, la minaccia di Zelensky allo spazio aereo russo complica però eventuali trattative. Non si fermano intatti i combattimenti. In serata una persona uccisa, altre sei ferite in un nuovo attacco di droni delle forze di Mosca contro Kiev. I raid della Russia nella capitale ucraina ha colpito anche un edificio residenziale. Ora il lutto che ha colpito la politica con la morte a Roma di Fabio Mussi. È stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 anche vicepresidente della Camera. Fabio Mussi fu anche giornalista e condirettore dell'Unità. Chiudiamo occupandoci di economia. Netto rialzo oggi al termine delle contrattazioni per Wall Street. Dow Jones che termina la seduta in progresso dell'1,18%, lo Standard & Poor's 500 guadagna l'1,06%, il Nasdaq avanza invece dell'1,40%. Queste le breaking news di Digicom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Domani la festa di longevità del governo Bari. Sul palco Giorgia Meloni parlerà alle 19.30. Imponenti le misure di sicurezza per l'importanza dell'iniziativa, ma anche per la concomitanza di altri eventi come il concerto di Caparezza in Fiera del Levante. Già predisposto il piano traffico, sentiamo il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo.
3: Il piano della viabilità e dei parcheggi è stato organizzato, è stato condiviso e siamo pronti per gestire al meglio la viabilità e dare meno disagio possibile anche ai cittadini.
2: Sequestrato il cantiere per la realizzazione della seggiovia in località Sellata ad Abriola nel Potentino, in corso accertamenti sull'iter autorizzativo. Sentiamo il sindaco di Abriola, Romano Triunfo.
4: Le autorizzazioni ci sono, i progetti ci sono, l'ingegnere, che esprime la mia solidarietà, che è stato accusato di falso ideologico, non è vero.
2: Ora il calcio. La Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata. Napoli-Roma si giocherà sabato 24 ottobre alle 18, Lecce-Juventus il 25 ottobre sempre alle 18, Juventus-Napoli domenica 1 novembre alle 20.45. In Serie C, dopo la sconfitta di Barletta, il direttore generale del Bari, Pierpaolo Marino, è tornato in conferenza stampa, ha difeso il suo operato. È stato un mercato complesso, ha dichiarato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: Live Playlist. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Femminicidio, suicidio oggi in Toscana. Un uomo gettato dal viadotto della Alteta nel territorio di Barberino del Mugello, l'ex compagna, mentre stava sopraggiungendo la polizia. Nonostante il suo ex compagno l'avesse chiusa nel bagagliaio dell'auto, era stata proprio la donna a chiamare il 112. Il femminicida, dopo aver ucciso l'ex compagna, si è poi gettato anche lui nel vuoto. A Finale Ligure invece un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e poi si è tolto la vita. I cadaveri dei tre sono stati scoperti in casa. L'uomo avrebbe anche lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. Dall'estero, con gli spiragli di pace Russia-Ucraina, Putin dice che Mosca e Kiev mantengono contatti a livello di servizi segreti e c'è una possibilità di arrivare a una pace negoziata. Secondo Putin, la minaccia di Zelensky allo spazio aereo russo complica però eventuali trattative. Non si fermano intatti i combattimenti. In serata una persona uccisa, altre sei ferite in un nuovo attacco di droni delle forze di Mosca contro Kiev. I raid della Russia nella capitale ucraina ha colpito anche un edificio residenziale. Ora il lutto che ha colpito la politica con la morte a Roma di Fabio Mussi. È stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 anche vicepresidente della Camera. Fabio Mussi fu anche giornalista e condirettore dell'Unità. Chiudiamo occupandoci di economia. Netto rialzo oggi al termine delle contrattazioni per Wall Street. Dow Jones che termina la seduta in progresso dell'1,18%, lo Standard & Poor's 500 guadagna l'1,06%, il Nasdaq avanza invece dell'1,40%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Domani la festa di longevità del governo Bari. Sul palco Giorgia Meloni parlerà alle 19.30. Imponenti le misure di sicurezza per l'importanza dell'iniziativa, ma anche per la concomitanza di altri eventi come il concerto di Caparezza in Fiera del Levante. Già predisposto il piano traffico, sentiamo il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo.
3: Il piano della viabilità e dei parcheggi è stato organizzato, è stato condiviso e siamo pronti per gestire al meglio la viabilità e dare meno disagio possibile anche ai cittadini.
2: Sequestrato il cantiere per la realizzazione della seggiovia in località Sellata ad Abriola, nel Potentino, in corso accertamenti sull'iter autorizzativo. Sentiamo il sindaco di Abriola, Romano Triunfo.
4: Le autorizzazioni ci sono, i progetti ci sono, l'ingegnere, che esprime la mia solidarietà, che è stato accusato di falso ideologico, non è vero.
2: Ora il calcio. La Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata. Napoli-Roma si giocherà sabato 24 ottobre alle 18, Lecce-Juventus il 25 ottobre sempre alle 18, Juventus-Napoli domenica 1 novembre alle 20.45. In Serie C, dopo la sconfitta di Barletta, il direttore generale del Bari, Pierpaolo Marino, è tornato in conferenza stampa, ha difeso il suo operato. È stato un mercato complesso, ha dichiarato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato due